Dalla pelle al cuore è una canzone di Antonello Venditti che parla del passaggio dall'attrazione fisica a un amore più profondo e vero. Il brano racconta una storia d'amore fatta di sentimenti forti, ma anche di difficoltà, errori e desiderio di perdono. Venditti riflette su come l'amore vero non sia solo attrazione, ma qualcosa che nasce nel cuore e diventa sempre più profondo con il tempo.

Nel cuore delle donne è una canzone di Silvia Salemi che racconta il mondo interiore delle donne, fatto di emozioni, sensibilità, forza e profondità. La canzone mette in luce la ricchezza dei sentimenti femminili, mostrando come nel cuore delle donne possano convivere dolcezza e forza, fragilità e coraggio.